guido il mare luccica e tira forte il vento. Su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento.

mare, penso alle notti là in America. Ma il sole lampare nella bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica, si alza dal pianoforte. Ma quanto vive la luna uscire da una nuvola,

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. Con un po' di trucchi e con la mimica puoi diventare un altro. Ma i due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare.